0: Sono le 2:01.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autori italiani.
3: Radio Jeans,
4: il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Radio Jeans. Il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

tazza caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
3: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
4: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
5: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4ª C Costruzione.
4: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
5: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
4: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
5: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
4: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
5: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
4: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
5: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatico. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
4: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
5: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
4: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
5: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
4: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
5: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
4: Con l'inglese come te la sei cavata?
5: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
4: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
5: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college andavamo a girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
4: Ti è piaciuta Southport?
5: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
4: Sei stato a Liverpool?
5: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
4: Sai per cosa è famosa Liverpool?
5: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
0: Thank you.
2: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
3: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4B Costruzioni.
2: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
3: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
2: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
3: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto la struttura è molto più grande. È organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
2: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
3: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
2: E di teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
3: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
2: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
3: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
2: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
3: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
2: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
3: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
2: Per la lingua come te la sei cavata?
3: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
2: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
3: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
2: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
3: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
2: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
3: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
2: Grazie.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: bella, zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.

0: 50 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Ciao, siamo Luigi e Andrea del Liceo Classico Goffredo Mameli di Roma. Questo podcast è stato realizzato con Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina, Silvia e oggi vi parleremo del clan di Casa Monica. I Casa Monica appartengono a una famiglia di origine Sinti, i cui primi esponenti arrivano a Roma alla fine degli anni 30, da Tortoreto, in provincia di Teramo. Sono un'organizzazione potente e assai temuta, sia nella capitale, poi espandendo i propri traffici anche altrove. Sono stati rintracciati e catturati 9 appartenenti al clan Casa Monica, rimasti in libertà prima della sentenza emessa e pronunciata dalla Corte di Cassazione di Roma, nella serata del 16 gennaio di quest'anno. Le 9 persone riconosciute responsabili di intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri dal nucleo investigativo di Frascati. Le catture sono scattate a seguito della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha riconosciuto l'articolo 416 bis per il clan Casa Monica, associazione mafiosa operante nella zona Appia Tuscolana della città di Roma, più precisamente tra Appio, Cinecittà e Anagnina. La condanna più alta, a 30 anni, era andata a Domenico Casa Monica, ai vertici del clan romano. Il gruppo criminale Casa Monica, operante nella zona Appio Tuscolana di Roma, con base operativa in vincolo di Porta Furba, è organizzato in una galassia, un aggregato malavitoso costituito da 2 gruppi familiari, dediti ad usura, estorsioni, abusivo esercizio del credito, nonché a traffico di stupefacenti, dotato di un indiscusso prestigio criminale, nel panorama delinquenziale romano, i cui singoli operavano in costante interconnessione e proteggendosi vicendevolmente, così da aumentare il senso di assoggettamento e impotenza delle vittime, consapevoli di essere al cospetto di un gruppo molto coeso ed esteso. Avevano scritto i giudici della Corte d'Appello di Roma nella sentenza con cui hanno confermato l'accusa di mafia per il clan. Il clan Casa Monica è mafia. Per la terza volta per una famiglia di Roma viene riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Nelle altre 2 occasioni era toccato agli Spada e ai Fasciani, i 2 clan che hanno dominato a Ostia in fasi diverse. Al maxi processo si è arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell'ambito dell'indagine Gramigna, non a caso per analogia con la pianta infestante ampiamente diffusa nei nostri prati.

0: Non toccare me la mia famiglia.
1: Ma come hanno preso potere a Roma? Alla fine degli anni 30 giunsero a Roma i primi esponenti del clan di Casamonica, stanziandosi nella zona sud-est. In modo più specifico parliamo delle zone di Anagnina, Romanina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto, estendendosi fino a Frascati. Inizialmente hanno preso piede con il commercio di cavalli, muli e somari. Successivamente si dedicarono alla costruzione abusiva di case e ville sfarzose, ricche di arredi in marmo e d'oro, che sono diventati gli emblemi della loro famiglia. Sono stati autori anche di grandi rapine e di tir a cui impedivano il passaggio sul grande raccordo anulare di Roma. Praticavano l'usura con tassi di interesse che si aggiravano intorno al 200 e al 300%. La loro attività era riconducibile anche alla prostituzione, i racket, le scommesse clandestine e non di minore importanza la distribuzione di droga. Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuta la più potente famiglia mafiosa ritenuta nel Lazio.
0: Nuovo giorno, nuovo arresto. Io ci credo nel successo. Nella gabbia io non ci finisco, muoio da leggenda come Jackson.
1: Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuto la più potente famiglia mafiosa radicata nel Lazio.
0: Sono a tavola quei diavoli.
1: Oltre all'attività già citate poco fa, si aggiungono la corruzione, gli appalti, le scommesse sportive, il gioco d'azzardo, il riciclaggio di denaro, gli omicidi e i furti con cui sono riusciti ad ottenere un patrimonio stimato tra i 90 milioni di euro. Dunque, i Casamonica, prima di diventare ciò che sono oggi, hanno imparato il mestiere da alcuni esponenti della banda della Magliana, operante dalla fine degli anni 70 nella capitale. Difatti, Vittorio Casamonica fu apprendista di Renatino De Pedis, boss di quest'ultimo. Spesso il problema per la polizia di Roma è stato che alcuni degli esponenti, come Vittorio Casamonica, passavano inosservati poiché il loro patrimonio miliardario non era dichiarato e si spacciavano per zingari nullatenenti. Dopo Vittorio prese il comando Luciano Casamonica, anche se bisogna ricordare che nella mafia non esiste un boss assoluto, ma diverse ramificazioni.
2: I Casamonica gestiscono un'intricata rete di alleanze, sempre più ramificata e complessa. Dall'Abruzzo alla Calabria, passando per il Lazio e il Molise, formano una ragnatela di associazioni e legami parentali che sta aumentando di peso e influenza. Tuttavia, negli ultimi anni, la tendenza si sta invertendo e il loro potere pian piano sta diminuendo, in quanto la politica è riuscita a mettere un freno alle loro attività illecite. Il 20 novembre 2018, ad esempio, è stata una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Infatti, essa ha inviato un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo 8 villette abusive nella periferia est di Roma. Si tratta di una delle operazioni più imponenti contro la criminalità mai condotta nella capitale. Queste villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici. Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto Felice. Quelle villette erano diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita. Grazie all'incessante impegno della sindaca Raggi, la polizia di Roma ha arrestato diversi appartenenti al clan Casamonica, nell'ambito di una vasta operazione antimafia che ha visto l'impiego di oltre 150 agenti. Le autorità hanno disposto inoltre il sequestro di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Alla luce di quanto detto, si può evincere quanti passi in avanti sono stati fatti nella lotta alla mafia romana, e non solo da parte delle istituzioni governative. Ora, per evitare una ricaduta di questo trend, bisognerà continuare su questa linea e cercare di prevedere in ogni modo i nuovi piani e progetti del clan. Anche se è davvero molto complicato. Al tempo stesso è necessario impegnarsi al massimo per raggiungere tali obiettivi, in una stretta unione tra Stato e, nel loro piccolo ma importante ruolo, anche i cittadini. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Luigi, Andrea, Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina e Silvia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
1: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
0: Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
3: L'ansia non ci deve essere. Ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

ragazzo ha capelli rossi ed occhi blu, pantaloni corti ed uno strappo

0: Marco, zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: No. No, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra di aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra di avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire. Ah, voi parlavate di prima. Prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più, sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale. Però in coro, Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli Intilimani. Però non ho pianto, ecco. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia. Manifesti? Non mi pare. Forse uno piccolo, però piccolino, sì. Che Guevara, sì. Ma cos'è, un processo? No, io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto, ma il pugno no, mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. Ma. In che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Beh, lo esigevano tutti, non so io. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista? Perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne... Qualcuno era comunista perché...

qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione, sì. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di

qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Salve a tutti, continuiamo il nostro ciclo di interviste durante la serata che stabilisce la chiusura del locale Muddy Waters di Calvary, nella Val Fontana Buona. Siamo qui con Morgan.
3: Ciao.
2: Allora Morgan, per te che cos'è stato il Muddy Waters?
3: Allora, il Muddy Waters è stato un locale pazzesco, forse l'ultima cosa che uno potrebbe aspettarsi di trovare nell'entroterra ligure. Se dovessi pensare anche solo alle ultime stagioni in cui hanno suonato artisti del calibro di Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, oppure Michael Burks, un bluesman che è che ha attraversato l'Atlantico per venire a suonare a Calvary. Sì, non posso altro che dire che il Muddy è un locale unico nel suo genere, soprattutto unico nel luogo.
2: Te hai ascoltato tanti concerti qui al Muddy Waters?
3: Sì, diciamo sì, abbastanza.
2: E ce n'è uno in particolare che ti è rimasto nel cuore?
3: Per esempio quello dei Lucid Dreams, era di un paio di settimane fa, in cui hanno fatto pezzi dei Pink Floyd sorprendentemente usando spezzoni, non per dire spezzoni, tratti dagli album live, per gli effetti sonori come i registratori di cassa in Money, oppure le voci di sottofondo di The Wall. Uno non si aspetterebbe mai di trovarlo in un concerto live così piccolo.
2: E così, riassumendo in tre parole, Muddy Waters è?
3: È buona musica. Buona musica, ottimamente equalizzata, perché è un aspetto da non sottovalutare questo, non avere il basso che ti distrugge l'intestino, oppure la batteria che ti martella la testa. Un grazie al fonico del Muddy Waters, che è proprietario, che è sempre stato dietro maniacalmente a questo, e che soprattutto che si è sbattuto per far venire artisti di tale calibro.
2: Va bene, grazie mille. Vuoi fare, non so, un augurio agli artisti che si esibiranno stasera?
3: Ah beh sì, certamente, quello neanche a dire.
2: Bene, grazie mille Morgan.
3: La prego.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalati danni significativi. Calcio infine, riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa Fiorentina alle 15, l'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli Frosinone alle 20.45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Gelo!

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Salve a tutti, siamo le studentesse del liceo Vittoria Colonna della classe terzo B e questa è La Giusta Frequenza. Siete all'ascolto di Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice. Oggi parleremo della storia di Giuseppe Di Matteo, concentrandoci su un film che abbiamo visto dedicato a questa triste storia, Sicilian Ghost Story. Giuseppe Di Matteo è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni come ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritrattato le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per la modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Figlio di Santino Di Matteo, Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per i cavalli. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi e poco dopo iniziò a collaborare. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulla strage di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
1: La storia di Giuseppe Di Matteo viene raccontata nel film del 2017 Sicilian Ghost Story, scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. La storia viene raccontata dal punto di vista della bambina innamorata di Giuseppe, Luna. Nel film, Luna e Giuseppe andavano a scuola insieme ed erano innamorati l'uno dell'altra. Un giorno Giuseppe sparisce e non viene più a scuola e Luna, in pensiero, inizia disperatamente a tappezzare la città di volantini, presentandosi anche sotto casa dello stesso Giuseppe e cercando di chiedere informazioni alla madre del ragazzo senza ricevere però una risposta. Il film è incentrato sui pensieri indefiniti della giovane e sui molteplici viaggi mentali della protagonista, provocati dalla preoccupazione per la sparizione di Giuseppe. Tutto ciò lascia nello spettatore un senso di vuoto, in quanto è difficile comprendere ciò che è reale e ciò che si trova solo nella testa di Luna. Luna viene ricoverata in un reparto di psichiatria, poiché la madre era preoccupata per i suoi pensieri costanti e per il suo comportamento. Nonostante ciò, il trattamento in ospedale non risulta efficace, dal momento che le allucinazioni non l'abbandonarono. Nelle varie allucinazioni Luna immagina di salvare Giuseppe. Ciò, come sappiamo, si rivela purtroppo solo una vana illusione.

0: poiché la vicenda si conclude in maniera diversa rispetto al desiderio effettivo della ragazza. Il film si conclude sia con la crudele morte del giovane Giuseppe, morto strangolato e successivamente disciolto nell'acido all'età di quasi 15 anni, e anche con la presunta morte di Luna, a seguito della notevole pressione che la ragazza aveva accumulato durante questi 2 anni, nei quali non poté più rivedere il suo Giuseppe.
1: A trattare questa tragica vicenda sono presenti sul web, principalmente su Spotify, diversi podcast, ma anche numerosi video, sia sulla piattaforma di YouTube che sul social TikTok. Nel podcast La tragica storia di Giuseppe Di Matteo, diretto da Inchiostro Nero, la vicenda viene trattata attraverso le vere rivelazioni del nonno, il quale riceveva dai rapitori di Giuseppe le foto e le lettere del ragazzo, con lo scopo di fermare le rivelazioni del padre. Nei podcast vengono riportate le dichiarazioni anche della madre del piccolo di Giuseppe, la quale si mostrava indifferente alla vicenda, ed infine del padre, collaboratore di giustizia. Questo, come tutta la storia del resto, ci insegna a non commettere più gli stessi errori, a schierarsi dalla parte della giustizia. La storia di Giuseppe è a dir poco orribile, e dovremmo fare in modo che ciò non accada più, scegliendo sempre la legalità. Ringraziamo la professoressa Mirabelli per averci iscritto a questo corso di PCTO, e soprattutto a voi per averci seguito e per aver reso tutto ciò possibile. Avete ascoltato Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice nel podcast della Giusta Frequenza Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:03 minuti.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di attesa per le nazionali, torna la Serie A. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata. Alle 18 è il turno dell'Inter, capolista con 13 punti insieme alle due romane. I nerazzurri ricevono il Parma di Gilardino e si affidano in avanti a Thuram e Lautaro, avversario da non sottovalutare. Parola di Chivu.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
1: Alle 20:45 il Napoli ospita il Frosinone sesto e con tre lunghezze di vantaggio sui partenopei. Allegri ritrova McTominay, convocato dopo l'intervento al cuore, e predica calma ma anche la necessità di fare filotto.
3: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Serie B, Avellino show nell'anticipo del sesto turno. Gli Irpini di Nesta vincono 4-1 contro la Sampdoria. Dalle 15 si gioca su 4 campi, in copertina Empoli-Palermo e su Tirol-Ascoli, in serata Vicenza-Pisa e Arezzo-Cremonese. Quanto alle nazionali, la lunga sosta porta in dote gli ultimi colpi. Dopo 4 sconfitte in altrettante gare, Montella è stato esonerato dalla Turchia. Nelle prossime ore l'annuncio del sostituto, ma il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Tra le donne si continua invece a giocare. Ieri l'Italia del CT Soncin ha battuto 2-0 la Bielorussia nella semifinale d'andata delle qualificazioni per i mondiali femminili. Sul fronte FIGC, fissata per il 14 dicembre la nuova assemblea elettiva. Dopo la nomina a commissario dovrebbe spuntarla ancora a Malagò, senza ulteriori sorprese. Voltiamo pagina. MotoGP, disastro Aprilia nella sprint in Indonesia. Alla prima curva Bezzecchi, partito secondo, cade a terra coinvolgendo anche Raul Fernandez. A 5 giri dalla fine Martin, saldo al comando, scivola volontariamente dietro Marquez per far rifiatare le gomme. A 2 giri dal termine lo spagnolo del team di Noale si rifà sotto ma viene attaccato da Ogura. Nel tentativo di difendersi dal giapponese, Martin viene scavalcato anche da Di Giannantonio e chiude quarto. Festeggia dunque la Ducati di Marquez, che sorpassa il connazionale in testa al mondiale e vola più 4. Il duello si rinnova domani alle 9 con la gara lunga. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A. Alle 20 Udine-Trento, mezz'ora più tardi Varese riceve Trieste. Domani occhi puntati sul derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: spegnere la luce. Una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Tensa, di Fabrizio Moro. Ciao a tutti, siamo Sofia e Silvia. In redazione abbiamo Emma e Giulia e in regia c'è Giulia.
1: Siamo alunne del terzo Scienze Umane del Liceo Plauto. Insieme alla nostra classe abbiamo partecipato al progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e abbiamo deciso di parlare di Annalisa Durante. Annalisa era una ragazza di 14 anni rimasta vittima della violenza per errore a Forcella, nel cuore di Napoli. Era il 27 marzo 2004 quando la 14enne, insieme a sua cugina, una sua amica e i suoi due fratelli Antonio e Salvatore Giuliano, si trovavano in via Vicaria Vecchia, una strada che piena di malavita. Alle ore 22 si sentono dei colpi d'arma da fuoco provenienti da persone con il casco sullo scooter, indirizzati a Salvatore, rampollo del clan mafioso di Giuliano. In un clima di scontro fra clan, un colpo sparato da coloro che si trovavano sulla moto arriva dritto nell'occhio di Annalisa, trafiggendole il cervello. Trasportata d'urgenza all'ospedale, muore dopo un coma a lungo 3 giorni.
0: Annalisa era una bellissima ragazza dai capelli biondi e aveva un sorriso contagioso, ma anche lei conosceva la realtà e coglieva le luci e le ombre del suo quartiere e della sua amata, ma allo stesso tempo temuta, Napoli. Annalisa scriveva su un diario ricco di pagine che esprimono rabbia e paura. Difatti, non molto tempo prima, vicino Forcella, era stato ucciso il giovane Claudio Taglialatela durante una rapina, e Annalisa si sfogò sul suo diario scrivendo quanto fosse stato ingiusto e tragico morire in questo modo. La ragazza annota anche di essere contenta di vivere e sa che una parte di lei rimarrà immortale, un presagio che oggi, con il senno di poi, mette

L'autrice del diario di Annalisa, Matilda Andolfo, nella sua rielaborazione di quelle pagine ricorda la giovane piena di speranza. Annalisa era una giovane adolescente che frequentava la parrocchia e aiutava i più bisognosi. Nel libro si ricorda anche il sogno di Annalisa, sposarsi e diventare mamma. Purtroppo ciò non è accaduto, ma come tutti dicono per un errore, Annalisa durante il 27 maggio 2004 non si trovava nel posto sbagliato, ma in quello giusto dove una ragazza della sua età doveva stare, in strada con gli amici a vivere la vita.

0: Napoli, 20 anni fa, è morta l'infanzia e insieme a lei una ragazza, che al giorno d'oggi sarebbe potuta essere una donna. Forse oggi Annalisa sarebbe una giovane madre, o una scrittrice, o una pittrice. Sicuramente noi la immaginiamo come nell'ultima foto, con il sorriso. Una vita che è stata strappata non solo ad Annalisa, alla sua famiglia e ai suoi amici, ma anche all'intero quartiere di Forcella, la cui speranza di un futuro migliore è con Annalisa.
1: Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare.
0: Il padre della vittima però non ha perso le speranze e ha creato l'associazione Annalisa Durante, nata nel 2005 senza scopi di lucro. È una biblioteca a porte aperte che si trova in via Vicaria Vecchia, la via in cui avvenne l'omicidio. Le attività di questa associazione comprendono il volontariato e l'obiettivo è far conoscere la storia di Annalisa e realizzare un percorso di educazione ai bambini, con il gioco, la lettura e gli interessi che aveva Annalisa. Fondamentale è anche Libera, una rete di cooperative sociali contro le mafie e per la giustizia.
2: Libera si occupa anche di mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime causate dalla mafia, tra cui quindi anche la piccola Annalisa Durante. Anche noi con il nostro podcast abbiamo voluto ricordare una ragazza poco più piccola di noi, una triste storia che ci lascia un senso di paura e impotenza. La mafia e la camorra possono toccare chiunque. Non è vero, come ricorda Roberto Saviano, che i criminali si uccidono fra di loro. Annalisa non era una criminale, Annalisa non aveva colpe, Annalisa era una dolce ragazza innocente e ora non lo è più. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Sofia Polverosi, Giulia Mazzilli, Giulia Vici, Emma Uba e Silvia Palma, della terza C Scienze Umane del Liceo Plauto.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo persi.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: I bianchi, i neri, la religione.

Aeronautico è il cielo vuoto, abissale sarà. Senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avrei, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore. L'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere. Su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, su un enigma, un lungo aspettami e torno.

0: è l'ultima donna che avrei. Un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra. L'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Bambino di 8 anni denuncia la madre che guidava in stato di ebbrezza. Un bambino di 8 anni ha fatto arrestare la madre perché stava guidando in forte stato di ebbrezza. Il bambino era in macchina con la madre, che aveva alzato un po' troppo il gomito, e il fratellino di 5 anni. Con il suo cellulare ha deciso di chiamare il 911, avvertendo l'operatore che la madre stava guidando in modo molto strano. Sulle prime l'operatore non aveva dato molto peso alla cosa, ma le chiamate si sono ripetute, tanto che la madre gli ha tolto il cellulare quando si è resa conto di quello che stava facendo il bimbo. Alla fine la polizia ha individuato l'auto della donna, che si era appena fermata presso una caserma dei vigili del fuoco per dire che non si sentiva bene, ed alla fine hanno arrestato la donna, sperando che la donna impari la lezione. Voi pensate che la lezione sia riguardante l'alcol e la guida, la sicurezza e l'esempio materno? No. Il bello del bello di questa notizia è che, secondo il redattore, la lezione è quella che un bambino di 8 anni è troppo giovane per avere un suo cellulare. Rami Flash. Siccome il numero di emergenza è il 911, significa che è accaduta ed è stata così raccontata negli Stati Uniti, da cui possiamo dire che i giornalisti USA superano in fantasia e stranezza ogni stranezza nostrana. Rami Flash. Ed ora noi la canzone dedichiamo alla sbronza. Love Hangover, Diana Ross, una splendida canzone che ha fruttato il primo posto in simultanea nel marzo 1976 nella classifica Billboard Hot 100, Hot Soul Singles e Dance Play. 3 minuti e 40 nella versione singolo che stiamo per ascoltare, ma uno dei primi brani disco da mixare di 7 minuti e 40 della versione full, una sbronza d'amore per la soul singer della Motow, Love Hangover, Diana Ross.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.

canto libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
2: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

0: resta con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. E di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito gli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del Jeep aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Magellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la sesta giornata, dopo la lunga pausa per le nazionali, alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei, domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.

infatti è arrivata a Roma dall'Abruzzo negli anni 50. Il capo della famiglia è considerato Carmine Spada, detto Romoletto. I membri della famiglia sono presenti a Ostia da decenni e operano nell'area di Piazza Gasparri a Nuova Ostia. Uno degli esponenti del clan è Carmine Spada, condannato all'ergastolo per i due omicidi avvenuti nel 2011. Secondo i vari magistrati e pubblici ministeri che negli anni hanno indagato su di loro, i capi della famiglia sono anche i leader di un'organizzazione criminale che storce il pizzo ai commercianti della zona di Ostia, intimidisce gruppi di criminali rivali del litorale romano e gestisce l'assegnazione delle case popolari. Gli Spada sono legatissimi a Casa Monica, incroci in società, attività commerciali, passioni comuni, crimini insieme. Come riportato in un interessante articolo del quotidiano Domani, gli Spada rappresentano il welfare della malavita, svuota di senso il ruolo delle istituzioni, spesso assenti, e rimarca il territorio della propria valenza, il proprio ruolo. Le attività criminali di cui sono accusati i membri della famiglia Spada vanno dalle estorsioni alle violenze, passando per le intimidazioni. Uno dei loro affari principali, secondo i magistrati, rimane la gestione delle case popolari, come accennato in precedenza. Gli atti dei magistrati parlano spesso di scontri con le altre famiglie criminali per il controllo di queste case, che spesso servono come residenza proprio ai componenti del clan. Gli Spada controllano anche diverse palestre a Ostia Nuova. L'area stretta tra Piazza delle Repubbliche Marinare e l'Idroscalo è un quartiere costituito in buona parte da case popolari, dove le strade sono piene di buche, l'illuminazione stradale spesso manca e la raccolta dei rifiuti funziona male, come gli altri servizi pubblici. Eppure Ostia fa parte di Roma, è il mare della capitale. Tanti abitanti negli anni hanno avuto paura di dire di no e opporsi a questo sistema in larga parte consolidato. Un celebre film riguardante la famiglia degli Spada è A mano disarmata, che narra la storia della giornalista Federica Angeli che combatte contro i clan mafiosi presenti a Ostia. Il film, con la regia di Claudio Bonivento, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e parla del coraggio avuto dalla giornalista della Repubblica durante un lavoro d'inchiesta sul litorale romano di Ostia. La giornalista Federica Angeli si trova faccia a faccia con un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l'articolo. Pochi giorni dopo l'accaduto, Federica sarà inoltre testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento costretta a vivere sotto scorta, la sua vita e quella dei suoi cari cambierà per sempre. Il film è una storia vera, è il film della giornalista Federica Angeli, che vive dal 17 luglio del 2013 sotto scorta. Il 27 agosto 2020 le è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune di Fiorano Modenese per il coraggioso contributo fornito contro la criminalità organizzata e l'importante dedizione profusa a favore della legalità. L'approfondimento sulla famiglia degli Spada ci ha interessati molto, dato che le vicende narrate in precedenza ci toccano particolarmente, vivendo vicino ad Ostia. Noi vorremmo Ostia libera dalla malavita e dalla criminalità organizzata. Ostia potrebbe sconfiggere la mafia se tutti gli abitanti avessero il coraggio e la determinazione che ha avuto la giornalista Federica Angeli, che, nonostante le minacce e i pericoli che ha affrontato, combatte per la giustizia e la legalità. Siamo arrivati alla fine della nostra argomentazione. Speriamo che questo podcast vi abbia intrattenuto. Un saluto da Francesco, Chiara, Samuele e Simone del Liceo Caravaggio di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un termine al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
2: È di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un termine al petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con un altro terrore, la pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
1: Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesante allagamento per un temporale notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Lorenzo Villanetti.
3: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto alla vigilia Chivu respinge ogni pressione.
4: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa.
3: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini, in mezzo quello dei bomber Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Yo, fra radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

l'ha invitata a togliersi gli abiti per indossare l'uniforme carceraria. Armi non convenzionali. A quel punto la neomamma si è levata dal reggiseno e, stringendo fra le mani un seno, puntandolo contro la gente, ha spruzzato sul viso della malcapitata il proprio latte materno. La poliziotta, stando quanto riferito poi da un portavoce della struttura carceraria, è stata centrata sul collo e nel viso. La poliziotta è sana e salva. La gente è stata immediatamente soccorsa dai colleghi. Trammell, oltre dell'accusa di guida in stato di ebbrezza, dovrà ora rispondere anche di aggressioni di terzo grado a pubblico ufficiale. Rummy Flash. Cosa avrà pensato la guardia sotto tiro? Forse come i Monelli avrà detto: latte per me, latte per dimenticare, il whisky non va. Come erano buffi i Monelli, che non usavano il whisky per dimenticare, ma bevevano il latte. Dal 1963 è un ricordo musicale, latte per me, i Monelli. Rummy Flash.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. Dopo 5 giornate, Inter, Roma e Lazio si dividono la testa della classifica. I nerazzurri alle 18 sono attesi al Meazza dal Parma. Umili ma feroci, tuona Gilardino, neo tecnico dei Ducali. Respinge ogni pressione invece Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
1: Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa.
0: Alle 20.45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Albini. È domani però che si accendono le luci della ribalta. Alle 12.30 sulle rive dell'Ario andrà in scena il big match tra Como e Roma. Sentiamo Gasperini.
2: Da domani ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati. Una squadra con grande fiducia, con grande condizione.
0: Alle 15 poi sarà il turno della terza capolista, la Lazio di Gattuso, che all'Olimpico trova il Monza, così il mister biancazzurro.
3: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia. Sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
0: Voltiamo pagina, MotoGP, cambiano le gerarchie dopo la pazza sprint in Indonesia. A vincere Marc Marquez, ora leader iridato con 4 punti di vantaggio. Martin, saldo al comando fino a 5 giri dalla fine, scivola dietro la Ducati del connazionale causa gomme. A 2 giri dal termine il pilota Aprilia si arrende anche a Ogura e Di Giannantonio, che lo scavalcano. Out invece Bezzecchi, a terra insieme a Raul Fernandez alla prima curva. Ascoltiamo la sua delusione.
4: In partenza siamo tutti molto vicini e capita spesso di dover rialzare la moto o comunque cambiare un po' la linea per i sorpassi, è quello che ho dovuto fare oggi purtroppo con il sorpasso di Fabio e di Marc, che si lasciavano il freno. Io ero lì, quindi ho dovuto rialzare la moto un paio di volte e la seconda volta ho sentito un contatto e mi sono trovato per terra. Purtroppo è un grande peccato, però queste sono le corse.
0: Domani alle 9 la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Darderi perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A, alle 20 Udine-Trento, alle 20.30 Varese-Trieste. Domani le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano-Treviso, Venezia-Virtus-Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

space cadet alone.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungedu, il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Gedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Gedio ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta. Ha detto: pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta.

Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: con l'orchestra Avion Travel Tigris.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12,
1: solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17:04.
1: Stomp Stomp in Jeans, dalle 21:30 a mezzanotte. Solo techno, house e dance. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: I migliori in questo campo siamo noi.
5: La nostra puntata speciale dedicata al tema dell'ecomafia sono in compagnia degli studenti e delle studentesse delle classi seconde dell'Istituto Comprensivo San Costantino.
4: Noi scopriamo talenti e non sbagliamo.
5: Un progetto di radio, di giornalismo, di media literacy e podcasting che tiene aperte le scuole. Lo facciamo fino a sera e lo facciamo per parlare di ambiente, attualità, sport, passioni, musica, serie TV, di tutto e di più. Sono in compagnia dei primi ospiti, dei primi co-conduttori ormai, giornalisti e speaker, Provetti. Buon pomeriggio a Giuseppe.
6: Buon pomeriggio.
5: All'altro Giuseppe.
7: Buon pomeriggio.
5: A Michele.
8: Buon pomeriggio.
5: E buon pomeriggio anche a Francesco al mio
9: buon
5: fianco.
9: Buon pomeriggio.
5: Un saluto naturalmente anche a Noemi in cabina di regia. Parliamo di ecomafia, una tematica di certo non facile, un termine anche sconosciuto fino a poche ore fa, lo possiamo dire per i più. Di che si tratta, Giuseppe?
9: Allora, il termine ecomafia, coniato da Legambiente, ormai nei vocabolari, indica quei settori della criminalità organizzata che hanno scelto il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti e le attività di escavazione come loro grande business. Reati ambientali e corruzione sono strettamente connessi con il coinvolgimento di clan mafiosi che contano spesso sull'aiuto di funzionari e dipendenti pubblici che in cambio di sostanziose mazzette rilasciano illecite autorizzazioni.
4: Non vedi che è un vero affare? Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai.
10: È in corso dal 1994 la denuncia che Legambiente riporta nel dossier Ecomafia. L'obiettivo è quello di evidenziare i reati che ogni anno vengono compiuti nei confronti dell'ambiente, dei beni culturali e della flora e della fauna.
9: Sempre secondo il rapporto Ecomafia 2014, nel complesso il 47% dei reati ambientali è avvenuto in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, la regione del centro con più ecocrimini è il Lazio, mentre la prima regione del nord è la Liguria. A livello provinciale la classifica vede in testa Napoli, seguita da Roma, Salerno, Reggio Calabria e Bari. Le truffe colpiscono anche il mondo del green economy e delle energie rinnovabili, settori che dovrebbero essere strategici per migliorare la qualità dell'ambiente e della nostra vita.
11: Perdermi dentro ai tuoi occhi, sono io il tuo sogno quando resti svegli e senza niente.
8: Per continuare il discorso che faceva il mio compagno Francesco, io sono andato a cercare alcuni dati che abbiamo dell'economia e uno di questi è che nel 2013 sono state accertate 29.274 infrazioni ambientali e più di 80 al giorno. Queste infrazioni ambientali hanno colpito per la maggior parte la fauna e il 15% dei rifiuti. E poi ci sono anche gli incendi che ogni anno bruciano i nostri boschi.
9: Ecomafia è nata negli anni 2000, nel 2003 fu usata nel rapporto Ecomafie, da quell'anno di Legambiente e in seguito da Roberto Soviano nel libro Gomorra.
5: Al mio fianco ci hanno raggiunto Dennis, buon pomeriggio e ben trovato.
12: Buon pomeriggio.
5: Domenico, buon pomeriggio Domenico.
13: Buon pomeriggio.
5: E Jacopo, ben trovato anche a te.
14: Buon pomeriggio.
5: Chiediamo a chi ci sta dietro in redazione di fare un po' di silenzio così riusciamo a registrare tutti quanti. Sì, ce la possiamo fare. Stavamo parlando del tema delle ecomafie, ragazzi.
6: Sì, tutto ciò che acquistiamo, usiamo e consumiamo è destinato a diventare un rifiuto. La diffusione di modelli consumistici e usa e getta ha fatto che si riproducano molte più sostanze di rifiuto. Le sostanze di rifiuto non vanno calcolate come problema, ma bensì una risorsa per il risparmio, il riutilizzo e il riciclo.
7: Pieno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
12: La principale novità culturale è stato il passaggio dal concetto da semplice smaltimento a quello di gestione dell'intero ciclo di vita del rifiuto, ossia del complesso di operazioni che comprende prevenzione e riduzione, raccolta e riciclo, recupero e smaltimento.
7: In un cortile a passeggiare.
13: La prevenzione mira a una riduzione a monte della quantità di rifiuti prodotti. Questa fase interessa la progettazione didattica a scuola, le campagne di sensibilizzazione cittadine, gli stili di consumo delle società. Implica anche incoraggiare i produttori di beni di consumo a ridurre imballaggi inutili e fatti di materiale non biodegradabile. Il Parlamento europeo, per esempio, nel 2019 ha approvato una legge che vieta l'uso di articoli in plastica monouso entro il 2021. Altrettanto importante per la riduzione dei rifiuti è il riutilizzo, che comprende le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso sui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti. Sono preparati in modo da poter essere riempiegati.
7: Da bambino, ma qui c'è
14: il vetro, la carta, la plastica e i metalli possono essere trasformati in nuove risorse. I rifiuti organici biodegradabili, come gli avanzi di cibo, possono trasformarsi in fertilizzante naturale, il compost.
15: Il riciclo è l'insieme delle operazioni attraverso cui i rifiuti sono trasformati in materiali similari in seguito a trattamenti semplici. Le operazioni di recupero invece sono quelle che permettono ai rifiuti di produrre energia oppure di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati. Lo scarto di un prodotto diventa materia prima per un altro.

0: La buona parte dei rifiuti vengono riciclati, c'è anche quella piccolissima parte che vengono smaltiti o in discariche a cielo aperto o vengono bruciati negli inceneritori. Entrambi questi metodi sono completamente inquinanti, che provocano svariati danni all'ambiente. Il metodo che è più preferibilmente da usare è il termovalorizzatore, un inceneritore in cui i rifiuti vengono bruciati ad alte temperature producendo energia e calore che possono essere trasformati, per fare un esempio banale, in energia elettrica.
1: E ti prendono in giro se continui a cercarla.
2: Grazie Jasmine, Anastasia e Giuseppe. In regia facciamo un cambio e quindi salutiamo e ringraziamo Noemi. Si avvicina Giuseppe, ci andiamo ad ascoltare un pezzetto di un brano, i ragazzi della Via Gluck. Oggi siamo in vena di vintage e poi torniamo con l'ultimo blocco dedicato alle ecomafie.

0: sarai?
1: Dove sarà?
2: Buon pomeriggio e bentrovati agli ultimi due ragazzi che si alterneranno oggi ai nostri microfoni. Buon pomeriggio e bentrovato a Domenico.
3: Buon pomeriggio.
2: E a Kevin.
4: Buon pomeriggio.
2: Vi ho detto i giusti nomi, giusto? Mi confermate? Sì, dobbiamo anche salutare il nostro gruppo video, tra l'altro, perché oggi abbiamo anche montato un piccolo reel con il nostro Giuseppe, Anastasia e la coppia di Noemi, di cui una anche regista. Sì, ho detto bene, no? Lucrezia, ti chiedo scusa, perdonami. Domenico, parlavamo di ecomafia, parlavamo di ambiente e c'è un'associazione in particolare di cui avete scelto di parlare che può in qualche modo aiutarci a contrastare questo fenomeno.
3: È un'associazione ambientalista molto importante, è Lega Ambiente, che si batte contro l'illegalità ambientale, promuove le energie rinnovabili e stili di vita sostenibili.
5: In questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai?
4: L'associazione tutela le aree naturali protette e la biodiversità attraverso vari progetti.
5: A piedi nudi a giocare nei prati.
2: Grazie per averci ascoltato, grazie a Giuseppe in cabina di regia, grazie alla professoressa Marica Nazionale.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

This is a tough call. Romeo and Juliet.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Fossati da Passano di La Spezia.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della nostra trasmissione sugli inni.

0: In questa puntata tratteremo dell'inno inglese con la professoressa Bernabò Antonella. Ora passiamo la parola al nostro inviato Davide.
1: Buongiorno professoressa Bernabò.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono qui per proporle una serie di domande riguardanti l'ormai famosissimo inno inglese. Ma il vero titolo è God Save the Queen o God Save the King?
2: Beh, dipende dal monarca del momento. Adesso tutti intonano God Save the Queen, ma la prima volta che fu intonato nel teatro inglese londinese di Drury Lane, tutti intonarono God Save the King, perché lì il re del momento era Giorgio II. Anzi, questo mi dà l'occasione di dire che l'inno inglese, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è così antico, perché fu infatti intonato per la prima volta come movimento spontaneo del popolo, degli spettatori appunto di questa rappresentazione teatrale, solamente nel 1745. Era un momento difficile per la monarchia inglese, infatti il trono di re Giorgio II era insidiato da un pretendente degli Stuart, cioè un papista. Quindi il popolo, per dimostrare il suo appoggio al re, che peraltro era stato addirittura sconfitto inizialmente vicino a Edimburgo proprio dal suo rivale, intonò spontaneamente questo canto. Poi solo successivamente le parole vennero anche pubblicate sul Gentleman's Magazine e agli inizi dell'Ottocento si decise di adottarlo come inno nazionale.
3: State ascoltando Voci dal Network.
1: Cosa sa dirci riguardo l'origine di quest'inno?
2: Sulle origini ci sono due versioni diverse. La prima lo fa risalire a un'epoca più lontana, al 1605, che è un anno importante nella storia inglese, l'anno della famosa congiura delle polveri, la Gunpowder Plot, e sembra che sia stato composto dal commediografo Ben Jonson, mentre la musica fu poi scritta dal compositore John Bull. Secondo un'altra versione, invece, fu scritto nel 1715 in onore del re Giorgio I dal poeta e musicista Henry Carey. Però l'unico dato è la dichiarazione del figlio, non ci sono certificazioni documentate su questa origine.
1: Quando è stato composto l'inno? Si pensava già di utilizzarlo come inno nazionale?
2: No, in realtà no, è nato proprio come un sostegno nei confronti del re in un momento delicato, in un momento in cui la corona era per qualche motivo insidiata, o da un pretendente o da congiure politiche, quindi è nato come forte sostegno nei confronti del proprio.

0: Antiscozzesi, cioè contiene termini forti, violenti, e per questo è stata eliminata. Si sa dell'eterna rivalità fra Scozia e Inghilterra, e non è così celata nell'inno, è abbastanza palese, per questo è stata spesso eliminata nelle occasioni ufficiali.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Potrebbe darci un parere personale riguardo quest'inno?
0: A me piace, è un inno molto solenne, infatti è stato considerato anche un modello perfetto di inno, un archetipo quasi. Ha una musica trascinante e credo che anche una persona non inglese o una persona che non conosce l'inglese possa apprezzarlo e provare piacere nell'ascoltare un inno che ha in sé una melodia, un'armonia che scuote gli animi di tutti.
2: Grazie molto per il tempo che mi hai concesso.
0: Grazie a te.
3: Ringraziamo la professoressa Bernabò e Davide. Anche questa volta abbiamo trovato notizie molto interessanti su uno degli inni più famosi d'Europa. Continuate a seguirci e noi ci risentiamo la prossima volta con un altro inno, anche questo con qualche curiosità da scoprire. L'inno spagnolo.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Wake up, Mr. West! Mr. West!
3: Yeah. Yeah.

0: Radio Jeans, die Welt in die 20ern.
1: Je t'adore.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Ho un breve annuncio da fare.
3: Il comitato.
4: Non permettete nessuna provocazione.
3: Il comitato.
4: Crolla la speranza nella realizzazione.
2: L'altra faccia del mio paese.
5: Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
2: Il comitato.
3: Un criminale.
2: Il comitato.
3: Un criminale.
2: Il comitato.

tsunami, colori scritti a rim. E ora ve la dico, abitavo in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa è un diritto, sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale, liberate la casa, disse in modo esemplare. Andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo come sistemazione. A tutta la notte dovettero aspettare con rabbiamigliazione, perché nessuno li voleva, lo sfratto a loro non rendeva. Suo padre era stato un vecchio pensionato, ma aspettò con calma, seduto assonnato. La sua casa non era più niente, giustizia per tutti, per tutta la gente. Questa storia non la sto inventando, seriamente te la sto raffando.

per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito. Sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito. Questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel best italiano.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Marzia, Diego ed Elia del liceo sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma. E oggi vi parleremo dell'omicidio di stampo mafioso di Simone Sehaj Selavdi sulla spiaggia di Torvaglianica, a pochi passi dal comune in cui abitiamo.

A distanza da 2 anni i carabinieri hanno il mandante dell'omicidio di Selavdi, un albanese nel giro del traffico di stupefacenti, noto negli ambienti come Simone o Passerotto. A volere quella morte fu il mandante del duplice tentato omicidio dei fratelli Alessio ed Emanuele, figli Emanuele Costanino, figli di Erverdura. È il 20 settembre 2020, con un clima come fosse piena estate, e la spiaggia di Torvaianica è affollata. Ad interrompere quella giornata di mare, una serie di colpi di pistola esplosi a riva, e un corpo, sanguinante, esanime. La vittima è Seash Selavdi, detto Simone. Ad ucciderlo, un killer vestito da runner, con mascherina e bandana, che lo centra con 2 colpi di pistola calibro 7,65 bullet.

0: Lo scorso dicembre 2021 c'è stata una svolta decisiva nella ricostruzione del suo omicidio. Raul Esteban Calderon, già accusato di essere il killer di Fabrizio Piscitelli, è stato arrestato. In manette con lui è finito Enrico Bennato, 53 anni, fratello di Leonardo e nipote di Walter Dumizzi, boss della zona Casalotti, detto il Gattino. Bennato avrebbe partecipato in prima persona insieme a Calderon all'omicidio di Sehaj Selavdi. Per completare il puzzle, però, serviva capire chi fosse il mandante. Le indagini del nucleo investigativo Carabinieri di Roma, coordinate dalla direzione antimafia della procura, oltre a corroborare il quadro accusatorio nei confronti di tutti gli indagati con nuovi elementi investigativi, hanno, nel corso del tempo, consentito di far piena luce anche in relazione alle fasi progettuali ed esecutive del delitto, raccogliendo numerosi e gravi indizi di reità a carico di Giuseppe Molisso, inquadrato come il mandante del fatto di sangue, nonché a carico del cognato che avrebbe reperito l'arma del delitto.
1: Ma perché Beppe Molisso ha voluto la morte di Simone Selavdi? Dopo una complessa attività di indagine, i carabinieri e la procura hanno ipotizzato che il movente dell'omicidio dell'albanese fosse riconducibile a una vendetta, a seguito dell'agguato consumato il 15 novembre 2019 nei confronti di Leandro Bennato, soggetto molto vicino a Giuseppe Molisso, che sarebbe stato ferito da 2 colpi di pistola. Selavdi, secondo i magistrati di Piazzale Clodio, avrebbe partecipato proprio al tentativo d'omicidio di Bennato. Per Molisso non sarebbe stato il primo agguato orchestrato. Peppe, infatti, è già detenuto poiché tratto in arresto come mandante, anche in quel caso, del duplice tentato omicidio in danno dei fratelli Costanino. Il procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, sostiene che non è un omicidio di strada, ma è un omicidio strategico. Pino sostiene che non è un omicidio di strada,

0: più.
1: E nel 2021 uscì di galera dopo aver scontato una pena di a 11 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me? Abbiamo scelto questo omicidio perché è avvenuto vicino a dove abitiamo e quel giorno, data la giornata di sole che c'era, potevamo essere anche noi in quella spiaggia con i nostri amici. Quindi potevamo trovarci in quel momento sul luogo del delitto.

Le fonti che abbiamo scelto e utilizzato per scrivere questo podcast sono Roma Today, Rai News e Fanpage. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Marzia, Diego ed Elia, del liceo Pascal di Pomezia.

0: State ascoltando
1: la giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Le 20 in giro. Frostbites.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Ciao, siamo di Radio Jeans, io sono Costanza.
2: E io sono Martina.
1: E siamo qui al concerto del 1° maggio a Roma per intervistare le band che si esibiranno sul palco condotte da Geppi Cucciari. Di Radio Jeans, ok.
3: Radio Jeans.
1: Sì, è una radio web dei giovani, fatta dai giovani. E volevamo farvi... Sì. E volevamo farvi due domande. Allora, tanto volevamo partire dal titolo, Musica per il Nuovo Mondo. Ecco, che cosa significa?
3: Il titolo non ho capito nulla.
1: Il titolo di questo concerto, che è Musica per il Nuovo Mondo.
3: Okay.
1: Ecco, voi cosa, per voi cos'è questo nuovo mondo? Cosa vuol dire questo titolo?
3: È un messaggio sicuramente positivo, nel senso che si spera sempre che il nuovo mondo sia migliore di quello vecchio, nel senso che ce ne sarebbe sicuramente bisogno. E la musica, insomma, prova, come si dice, per un po' a far pensare a qualcosa di più bello di quello che è la realtà che ci circonda, insomma. E questo, insomma, è di buon auspicio, speriamo che le cose poi alla fine vadano come speriamo che andranno.
1: Esatto, infatti il sottotitolo era anche Spazi, Radici e Frontiere.
3: Ah, proprio tutto citazione, Spazi, Radici e Frontiere.
1: Beh, voi, diciamo, il vostro gruppo, voi ti dici qualcosa riguardo, magari si può collegare? No.
3: Ma guarda, noi, diciamo, abbiamo sempre, come si dice, le nostre radici affondano veramente 30 anni fa. Noi siamo un gruppo che nasce in Piemonte, quindi che, come si dice, ha preso spunto da quella che è la musica giamaicana, una musica molto lontana culturalmente, anche geograficamente da noi, e abbiamo cercato di tirarla un po' dalle nostre parti, con la lingua, con l'utilizzo di certi strumenti a volte. E quindi sicuramente questo è stato un lavoro che è durato molto, però comunque col senno di poi ha dato sicuramente dei buoni frutti, nel senso che ancora qui siamo a parlare di questo progetto, che è un progetto vivo e vegeto, che continua a fare le cose. E quindi, insomma,
1: grazie.
3: E per fortuna c'è ancora dello spazio per gli Africa United, questa è una buona cosa.
1: Se dovete parlare del vostro gruppo, qual è la canzone che vi rappresenta di più, diciamo?
4: Beh, è difficile dirlo, sai, ne abbiamo scritte veramente tante, perché sarebbe una bestemmia se non l'avessimo fatto in così tanti anni. Io penso che ci siano delle canzoni che rimangono nella tua mente, e che quelle che sono anche a noi fanno un po' da trade union tra i vari periodi, quindi nei nostri repertori cerchiamo sempre di fare, di mettere una serie di pezzi. Forse è uno dei pezzi più belli per la forza che esprime in una lirica molto, molto compatta, il Partigiano John. Ma ci sono tanti altri pezzi che ci hanno contraddistinto, quindi è molto difficile. E forse ti direi che è sbagliato fare a noi una domanda del genere, bisognerebbe farla a chi ci ascolta e a chi nei nostri pezzi riesce a trovare un significato, no?
1: Certo. Beh, concludendo, dato che questa è una radio dei giovani che si rivolge soprattutto a loro, che cosa volete dire ai magari giovani che hanno delle band e vorrebbero entrare in questo mondo?
4: Guarda, io vorrei dire una cosa ai giovani, proprio in questa giornata del lavoro, eccetera, eccetera. Le band, è inutile dire che comunque il mondo della musica è molto difficile, il mondo del lavoro è molto difficile, stiamo vivendo dei periodi molto difficili, lo sappiamo tutti. Allora, rimboccarsi le mani e lavorare veramente con la coscienza, con... pensare che si voglia, cioè non che si debba creare qualcosa per forza, ma che parta dal cuore. È un po' quello che abbiamo fatto noi abbiamo creato una cosa piccola ma molto grande per noi e per la nostra esistenza, per l'esistenza delle persone che ci sono vicine, e questo penso che sia l'unico metodo veramente di uscire da questa così strampalata, rotta in culo, crisi che ci dicono tutti quanti. Cioè, prendiamo il nostro destino nelle nostre mani e portiamolo avanti, al di là di ogni tipo di forza politica e di altri cazzi che abbiamo in giro. Questo è il mio piccolo messaggio del 1° maggio di Madaschi, questo.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Stomp Stomp in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Ehi, hey, centauri!
1: Ehi, hey, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Stump Stump in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Hey yo, Radio Jeans, il mio microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica è pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica pop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Bienvenue sur la piste de danse.
1: Sous Pin Jeans.

0: Kevin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.